Onyame a wodi ya chiri yo nyame kasi o. Sadio di ga foni chapo kwa kono. Sadio di ga chapo.